Se ne sto domando anch'io. E quando Tony ha pegato, hai vostro lì, la pago sana.

Se ne sto tornando anch'io. E quando torni a pecare, tu hai voce lì, la fa cosa